essenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, poi diventa

비 시야도 내릴까 ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto si sentiva già felice e cominciò